0: Sono in Cina da diversi mesi, venuto dall'Italia per studiare i canali. Oggi, seduto in una cesta sospesa davanti alle porte della città di Wuxi, sollevato a mezz'aria, ho provato per la prima volta una sensazione di dominio sopra il brulichio della vita quotidiana. È stato qui che ho incontrato il mio interprete cinese, Xie Pingyao. Lui mi accompagnerà nel nostro viaggio verso nord, dando inizio alla nostra avventura lungo il canale.
1: Tiratemi su, sono fermo a mezz'aria! Ehi! Falli fermare un attimo, falli fermare, aspetta!
2: Ora non più sotto, altrimenti inutile la nostra cesta!